Basti gitti karakin, basti gitti seja, basti lorda fenagna, madinna u qalzi bida. Basti gitti karakin, basti gitti seja, basti lorda fenagna.